0: Amen.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ende yongana kwama. Iwabuka jitwandeke kundi disele radio motore kamera nakutongerere.